0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los eventos están en el 94.1. Ponte Exa FM.